stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? C'è nell'aria che vola.

No. Vive sol coi vivi, neppure. Perché a tarta lo gonfian le lusinghe, lo rompe l'orgoglio, lo ammorba le calogne.

te, ho atteso troppo e mi dissaccio. Hola, esti, esti, al galoppo, il capestro se bene mi sta. Esti, esti, esti, al galoppo, al galoppo.

Questo è il fatto che c'è un ripando, questo è il fatto che c'è un ripando.

0: Siamo d'accordo.
1: L'arcano custodire
0: l'enfo. Siamo d'accordo tutti.
2: Sì.
0: Ma la mano.
3: Non c'è niente,

voi siete un gentiluomo. Rode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra.

innanzi, non c'è ragione che io taccia con voi. Fra una mezz'ora sarà nelle mie braccia.

quel tanghero, quel tanghero. Vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Velo cornifico, netto,

vedrai, te lo corbello, vedrai, te lo corbello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo cornifico, netto, netto, quel tangero, quel tangero, quel tangero. Ma è tardi, aspettami qua.

ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me, costor con tanta poria non avrebbero un briciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaltare.

lassa avanza la coppia degli sposi. Attenti, attenti, eccola, in bianca vesta, col velo e il servo del nero in testa.

0: È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone.
0: Come è nato burlone?
1: È nato burlone, burlone, burlone.
2: Tutto nel mondo è burlone.
0: Come
1: è nato burlone, burlone, burlone. Come
0: è nato
1: burlone?
2: Sono il mondo, c'è la gente, c'è la gente, c'è la gente.